Multe feri, sì, multe feri. Non te vedo ma se me di confiar, non era mai ci sono. Con gli occhi non scrianza, da torna via di innocenza. In amici di tagliata, te pura talvez sta mai nato.